0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Tukaj Valvesto 2. Več kot radio.

0: Sobotna 14. minutka gor, minutka dol je pri nas vedno rezervirana za rubriko Ne pojemo angleško. Tokrat bomo peli italijansko. No ja, k sreči ne mi, pač pa bo to počela mlada italijanska glasbenica Leano, ki se spretno giblje med R&B-em, soulom in popom. Pa prisluhnimo.
1: Le ali d'argento, venivi dal tramonto, trasportata dal vento, hai acceso lanterne, coi tuoi occhi illumino, ti ho preparato un giaciglio nel mio estivo giardino, in mezzo alla paglia le tue piume vermiglio, nella notte tacita sbocciato un giglio.